per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere, per due come noi, salutami tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai, ai, ai, ai. Ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 2:32.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 3 e 32 minuti.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
7: Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Somehow, while the party was in progress, an unidentified frequency has been existing in the system for some time. Frequency. Frequency, frequency, frequency, frequency, frequency, frequency, frequency, frequency.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:31.
0: Radio Mugello. 100% successi.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Ho deciso di restare, qui appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solo.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 5 e 31 minuti.
4: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
2: www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:33.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento dal valore complessivo di 190.000 euro punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa. La gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Via della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
2: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
1: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Diaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia. Interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
2: Un pilota ha perso la vita durante una sessione di prove libere organizzata a No Limits Track Days all'Autodromo Internazionale del Mugello. La conferma è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società britannica specializzata nell'organizzazione di giornate in pista per motociclisti. Secondo quanto comunicato dall'amministratore delegato, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un guasto meccanico che ha provocato la fuoriuscita di olio sul tracciato. La presenza di olio sulla pista avrebbe coinvolto diversi motociclisti causando più cadute. La sessione è stata immediatamente sospesa con l'esposizione alla bandiera rossa, mentre il personale sanitario del circuito è intervenuto sul posto. Nonostante i soccorsi, per uno dei piloti coinvolti non è stato possibile evitare il decesso. No Limits Track Days ha espresso il proprio cordoglio sottolineando la rapidità e la professionalità dell'intervento effettuato dal team medico dell'autodromo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri motociclisti né l'identità del pilota che è morto nell'occasione. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e la natura del problema meccanico che avrebbe determinato la perdita di olio sull'asfalto.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a
4: la
2: playa.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta a conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile.

0: Berino di Mugello cerca camerieri contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17 al numero 0558456787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 0558457844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 0558498240. Buongiorno, buongiorno da
1: Radio Mugello. Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi...

0: colazione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 800 1624.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
5: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh,
6: oh, oh. State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, tosa erba Castel Garden e alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347-4158-937.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Ah, l'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
9: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.
7: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: www.radiomugello.it.
1: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi neri, per buttarci dentro quello che vedi. Eppure, l'amore che non cedi. Servirebbe avere gli occhi profondi, per imprigionare la tua assenza, non lasciarla mai venire fuori.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768.

0: sito per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: In ogni momento della tua giornata,
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Sono le 8 e 59 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Pluresalia con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. La riorganizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore. Giorni e modalità di conferimento resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Pluresale ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi. Con il 1 agosto entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico in Toscana già annunciate nei mesi scorsi. Gli aumenti interesseranno i servizi di Autolinee Toscane e la tranvia di Firenze, con ricariche che guardano i biglietti singoli, carnet, gli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per il trasporto urbano che per quello extraurbano. Per chi utilizza autobus e tram nel capoluogo toscano, il principale cambiamento riguarda il biglietto ordinario urbano, che passa da 1,70 a 2 euro con un aumento di 30 centesimi. Novità anche per i biglietti urbani a tariffa ridotta, che salgono da 1,30 a 1,50. Gli aumenti coinvolgono anche il trasporto extraurbano gestito Autolinee Toscane. Il biglietto ordinario e il biglietto veloce ordinario partiranno a 2,20 euro, con importi variabili in base alle fasce chilometriche previste. Le nuove tariffe si applicheranno inoltre ai carnet e agli abbonamenti settimanali annuali e mensili ordinari, sia per i collegamenti urbani che per quelli extraurbani.
0: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapide e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro.
11: Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri.
0: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Per la rassegna di Comano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte.
12: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
8: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
1: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335-8001624.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apri cena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Allegra Domenica da Radio Mugello.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
2: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai

0: prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: L'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos
5: a
1: la playa.
5: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
6: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il pilota ha perso la vita durante una sessione di prove libere organizzata a No Limits Track Days all'autodromo internazionale del Mugello. La conferma è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società britannica specializzata nell'organizzazione di giornate in pista per motociclisti. Secondo quanto comunicato dall'amministratore delegato, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un guasto meccanico che ha provocato la fuoriuscita di olio sul tracciato. La presenza di olio sulla pista avrebbe coinvolto diversi motociclisti, causando più cadute. La sessione è stata immediatamente sospesa con l'esposizione della bandiera rossa, mentre il personale sanitario del circuito è intervenuto sul posto. Nonostante i soccorsi, per uno dei piloti coinvolti non è stato possibile evitare il decesso. No Limits Track Days ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la rapidità e la professionalità dell'intervento effettuato dal team medico dell'autodromo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri motociclisti né l'identità del pilota che è morto nell'occasione. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e la natura del problema meccanico che avrebbe determinato la perdita di olio sull'asfalto.
3: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento, dal valore complessivo di 190.000 euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio, il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa, la gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Viale della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
2: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Per la rassegna Dicomano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: sarà
1: Radio Mugello.
2: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Val Drago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335. 8001624.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane, automunita, 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24, 347-4158-937.
2: Sono le 10:34.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334

distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa,

0: con chi sei.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro.

0: Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Quando

0: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: So,

0: spiega.
1: Il dramma in onda è un'ombra che vuole raggiungerti, e quando cercherai troverai solo dubbi. Il buio non aiuta chi ha paura, cade l'armatura, una pistola messa in mano a Giuda, senza la sicura, passa la misura e non c'è cura, il sangue a terra con la segatura, è una speranza che si sbaglia, deraglia sui binari della notte, coi rimpianti e le ossa rotte, come ha fatto troppe volte, come un Cristo senza un padre troppe volte, mani giunte le preghiere che non sono accolte, guardi tutte le candele che si sono sciolte.

Vola una mosca sul muro di Gasboia, sirene sempre in ronda, qualcuno che ci ascolta, i segreti sbocciano nell'ombra, tiro a sorte, scommetto su ogni taglio, anime perse in viaggio sul tram della mezzanotte, c'è sangue tra le righe, c'è l'inferno tra le note, un pianoforte scandisce le ore morte, un cane abbaia al nulla, Dio è silenzioso, il diavolo sussurra, e siamo tutti in fuga da una verità che brucia, ehi. So che sarà una notte lunga, nel tamburo l'ultima cartuccia.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti!
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Pluresalia con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. La riorganizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore. Giorni e modalità di conferimento resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Pluresalia ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi.
3: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia. Interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
2: Con il 1 agosto entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico in Toscana già annunciate nei mesi scorsi. Gli aumenti interesseranno i servizi di Autolinee Toscane e la tranvia di Firenze, con ricariche che guardano i biglietti singoli, carnet, gli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per il trasporto urbano che per quello extraurbano. Per chi utilizza autobus e tram nel capoluogo toscano il principale cambiamento riguarda il biglietto ordinario urbano, che passa da 1,70 a 2 euro con un aumento di 30 centesimi. Novità anche per i biglietti urbani a tariffa ridotta che salgono da 1,30 a 1,50. Gli aumenti coinvolgono anche il trasporto extraurbano gestito Autolinee Toscane. Il biglietto ordinario e il biglietto veloce ordinario partiranno a 2,20 euro con importi variabili in base alle fasce chilometriche previste. Le nuove tariffe si applicheranno inoltre ai carnet e agli abbonamenti settimanali e mensili ordinari sia per i collegamenti urbani che per quelli extraurbani.
3: Per la rassegna Dicomano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce, chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei play-off in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi.
7: Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: Ah, l'estate. Pace, relax.
10: E tanta convenienza!
9: Ma perché urli?
10: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
11: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene.
12: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
13: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
14: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
15: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
16: State con noi. Estate con Radio Mugello.
17: In ogni momento della tua giornata.
18: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
17: Scegli la radio giusta.
18: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti con sede a Barberino di Mugello cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 84 18 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 84 56 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 84 57 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240,
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione.

0: l'antizanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'antizanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri. Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Avezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
3: Acqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Per la rassegna di Comano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte. Quarta giornata di gara per il torneo senza frazioni che si sta svolgendo nel comune di Firenzuola. Nuovo appuntamento domenica 2 agosto a Pagliana per le squadre sfidanti. In programma alle 16:37, alle 16:15 bocce da spiaggia, alle 16:45 biliardino, alle 17:15 canestro coi piedi, alle 17:45 cruciverba. I sorteggi saranno effettuati 15 minuti prima dell'inizio. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei playoff in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Val Drago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Val Drago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

tanzen.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18:30, tagliere della fattoria, fritto di verdura.

0: fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax.
2: E tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
7: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 12:59.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Pluresalia con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. La riorganizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore. Giorni e modalità di conferimento resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Pluresale ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi.
10: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento, dal valore complessivo di 190.000 euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio, il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa, la gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Viale della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica. Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino Mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
9: Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri.
10: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapidee e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro.
9: Un pilota ha perso la vita durante una sessione di prove libere organizzata a No Limits Track Days all'Autodromo Internazionale del Mugello. La conferma è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società britannica specializzata nell'organizzazione di giornate in pista per motociclisti. Secondo quanto comunicato dall'amministratore delegato, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un guasto meccanico che ha provocato la fuoriuscita di olio sul tracciato. La presenza di olio sulla pista avrebbe coinvolto diversi motociclisti, causando più cadute. La sessione è stata immediatamente sospesa con l'esposizione della bandiera rossa, mentre il personale sanitario del circuito è intervenuto sul posto. Nonostante i soccorsi, per uno dei piloti coinvolti non è stato possibile evitare il decesso. No Limits Track Days ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la rapidità e la professionalità dell'intervento effettuato al team medico dell'autodromo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri motociclisti né l'identità del pilota che è morto nell'occasione. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e la natura del problema meccanico che avrebbe determinato la perdita di olio sull'asfalto.
10: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
9: Con il 1 agosto entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico in Toscana già annunciate nei mesi scorsi. Gli aumenti interesseranno i servizi di Autolinee Toscane e la tramvia di Firenze, con ricariche che guardano i biglietti singoli, i carnet, gli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per il trasporto urbano che per quello extraurbano. Per chi utilizza autobus e tram nel capoluogo toscano, il principale cambiamento riguarda il biglietto ordinario urbano, che passa da 1,70 a 2 euro con un aumento di 30 centesimi. Novità anche per i biglietti urbani a tariffa ridotta, che salgono da 1,30 a 1,50. Gli aumenti coinvolgono anche il trasporto extraurbano gestito Autolinee Toscane. Il biglietto ordinario e il biglietto veloce ordinario partiranno a 2,20 euro, con importi variabili in base alle fasce chilometriche previste. Le nuove tariffe si applicheranno inoltre ai carnet e agli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per i collegamenti urbani che per quelli extraurbani.
10: Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo, venerdì 7 dalle 10 a 7.30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16.30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Per la rassegna di Comano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte. Quarta giornata di gara per il torneo senza frazioni che si sta svolgendo nel comune di Firenzuola. Nuovo appuntamento domenica 2 agosto a Pagliana per le squadre sfidanti. In programma alle 16.37, alle 16.15 bocce da spiaggia, alle 16.45 biliardino, alle 17.15 canestro coi piedi, alle 17.45 cruciverba. I sorteggi saranno effettuati 15 minuti prima dell'inizio. Si avvia alla conclusione la rassegna Lunedì Musica organizzata a Palazzuolo sul Senio dal Corpo Bandistico Savoy. Domenica 2 agosto alle 16.30 nella Chiesa Santuario di Quadalto si terrà un concerto, ultimo appuntamento della stagione, con l'esibizione dei solisti Beatrice Bocca di Fuoco, Caterina Parisi e Federica Venturi soprani, Filippo Saggi e Vidac Coprivizza tenori, pianista accompagnatore Michele Sarro. Tutti i solisti cantanti appartengono alla scuola di canto di Vilma Vernocchi, cantante soprano che sarà presente a Quadalto per seguire personalmente i suoi allievi durante il concerto. Ingresso libero. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un Parco di Musica e Altre Storie, con tanti appuntamenti di vario genere. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale altri eventi collaterali. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso da dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperie, San Piero, Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Ad agosto il festival prosegue lunedì 3 alle 21:15 a Firenzuola al giardino Bob Kennedy con la presentazione del libro Le piagge, comunità insorgente. Daniela Morozzi incontra l'autrice Francesca Manuelli con Don Alessandro Santoro, che ha voluto la comunità delle piagge, e la cantautrice Chiara Riondino. Francesca Manuelli è insegnante di italiano ed esperta nella creazione e attuazione di laboratori didattici di tipo cooperativo, linguistico e multiculturale. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei playoff in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
0: Un saluto dalla gente Tofani Letizia della Polizia Locale Unioni del Mugello, Dipartimento Barberino di Mugello. Nella settimana che va dal lunedì 3 agosto a domenica 9 agosto 2026, la viabilità mugellana sarà assoggettata alle seguenti modifiche. Per quanto riguarda il comune di Barberino di Mugello, continuano i lavori di ripristino del manto stradale con il senso unico alternato fino al 5 agosto in varie vie del capoluogo. Per quanto riguarda il comune di Borgo San Lorenzo, senso unico alternato dal 3 agosto 2026 al 28 agosto 2026 con orario 08:17 in via Farnocchia, a partire dall'intersezione con via Traversi fino all'intersezione con via Dondino Margheri. In via Vini, dal numero civico 1 al numero civico 7, dal civico 2 al civico 8, in via Dondino Margheri, a partire dal numero civico 1 al numero civico 6 e dal numero civico 51 al numero civico 59. Sempre per quanto riguarda il comune di Borgo San Lorenzo, divieto di transito nel parcheggio di via Caduti di Montelungo dal 29 luglio 2026 al 17 agosto 2026 per installazione Luna Park. Divieto di transito dal 3 agosto 2026 al 7 agosto 2026 in corso Matteotti, a partire dall'intersezione con il piazzale Curtatone e Montanara fino a via del Pozzino. Divieto di transito in via Fermi, a partire dall'intersezione con via Massarenti fino al corso Matteotti per lavori di rete del gas metano. Si ricorda a tutti gli automobilisti di allacciarsi sempre le cinture di sicurezza prima di mettersi in viaggio e di farle allacciare a tutti i passeggeri. Per questa settimana è tutto. Nell'augurarvi una buona settimana, la Polizia Locale Unione del Mugello vi dà appuntamento alla prossima edizione.
11: Prossimo appuntamento alle ore 15.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio. Vedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: One Way.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
3: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile.

0: Scopri di più su barberinooutlet.com. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh, oh,
3: oh. La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax.
2: E tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene! Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Cosa so?

appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male sia che qui. Ogni volta che non so

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 800 1624.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
6: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 84 18 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi, scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture, chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 84 56 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 84 57 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
2: Sono le 14:36.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve.
3: ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica.

0: trova il nostro prodotto da ambienti efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'antimoschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
0: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
0: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335. 8001624.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.
10: 1, 2,

0: Sono le 14:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento, dal valore complessivo di 190.000 euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio, il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa. La gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Via della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
3: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
2: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Diaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
3: Un pilota ha perso la vita durante una sessione di prove libere organizzata a No Limits Track Days all'autodromo internazionale del Mugello. La conferma è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società britannica specializzata nell'organizzazione di giornate in pista per motociclisti. Secondo quanto comunicato dall'amministratore delegato, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un guasto meccanico che ha provocato la fuoriuscita di olio sul tracciato. La presenza di olio sulla pista avrebbe coinvolto diversi motociclisti causando più cadute. La sessione è stata immediatamente sospesa con l'esposizione della bandiera rossa, mentre il personale sanitario del circuito è intervenuto sul posto. Nonostante i soccorsi, per uno dei piloti coinvolti non è stato possibile evitare il decesso. No Limits Track Days ha espresso il proprio cordoglio sottolineando la rapidità e la professionalità dell'intervento effettuato al team medico dell'autodromo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri motociclisti né l'identità del pilota che è morto nell'occasione. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e la natura del problema meccanico che avrebbe determinato la perdita di olio sull'asfalto.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: www.radiomugello.it
6: Hello, rainy day.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai, andremo.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
5: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380.

0: Super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fulini e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh, oh,
5: oh, oh. Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.
8: Encore un dimanche di sa chère.

0: Sono le 16:03.
1: Radio Mutello Notizie.
2: Con il 1 agosto entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico in Toscana, già annunciate nei mesi scorsi. Gli aumenti interesseranno i servizi di Autolinee Toscane e la tranvia di Firenze, con ricariche che guardano i biglietti singoli, carnet, gli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per il trasporto urbano che per quello extraurbano. Per chi utilizza autobus e tram nel capoluogo toscano, il principale cambiamento riguarda il biglietto ordinario urbano, che passa da 1,70 a 2 euro con un aumento di 30 centesimi. Novità anche per i biglietti urbani a tariffa ridotta, che salgono da 1,30 a 1,50. Gli aumenti coinvolgono anche il trasporto extraurbano gestito da Autolinee Toscane. Il biglietto ordinario e il biglietto veloce ordinario partiranno a 2,20 euro, con importi variabili in base alle fasce chilometriche previste. Le nuove tariffe si applicheranno inoltre ai carnet e agli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per i collegamenti urbani che per quelli extraurbani.
3: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est, eseguiti sotto l'alta sorveglianza della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapidee e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro.
2: Un pilota ha perso la vita durante una sessione di prove libere organizzata a No Limits Track Days all'autodromo internazionale del Mugello. La conferma è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società britannica specializzata nell'organizzazione di giornate in pista per motociclisti. Secondo quanto comunicato dall'amministratore delegato, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un guasto meccanico che ha provocato la fuoriuscita di olio sul tracciato. La presenza di olio sulla pista avrebbe coinvolto diversi motociclisti, causando più cadute. La sessione è stata immediatamente sospesa con l'esposizione alla bandiera rossa, mentre il personale sanitario del circuito è intervenuto sul posto. Nonostante i soccorsi, per uno dei piloti coinvolti non è stato possibile evitare il decesso. No Limits Track Days ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la rapidità e la professionalità dell'intervento effettuato al team medico dell'autobus. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri motociclisti né l'identità del pilota che è morto nell'occasione. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e la natura del problema meccanico che avrebbe determinato la perdita di olio sull'asfalto.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Per la rassegna Dicomano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, voce e incanto, Alessandro Gamberi, voce e basso, Jacopo Iuzzolandi, voce e chitarra elettrica, Franco Milani, voce e chitarra acustica, percussioni e Niccolò Mani, voce, volvo e pianoforte.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello,

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
6: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 16:32.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140

0: in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
2: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Ho dovuto pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara. Ho deciso, ho detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latino America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Bergé. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Bergé, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ah, l'estate, pace, relax.
3: E tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad. Perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Pluresalia con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. La riorganizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore. Giorni e modalità di conferimento resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Pluresale ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi.
3: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapide e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro.
2: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di al tempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
3: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi, scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture, chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
2: Sono le 17 e 34 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
2: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed

0: 335-845-9831.
1: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Mugello.
2: L'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza.
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
4: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il pilota ha perso la vita durante una sessione di prove libere organizzata a No Limits Track Days all'autodromo internazionale del Mugello. La conferma è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società britannica specializzata nell'organizzazione di giornate in pista per motociclisti. Secondo quanto comunicato dall'amministratore delegato, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un guasto meccanico che ha provocato la fuoriuscita di olio sul tracciato. La presenza di olio sulla pista avrebbe coinvolto diversi motociclisti, causando più cadute. La sessione è stata immediatamente sospesa con l'esposizione della bandiera rossa, mentre il personale sanitario del circuito è intervenuto sul posto. Nonostante i soccorsi, per uno dei piloti coinvolti non è stato possibile evitare il decesso. No Limits Track Days ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la rapidità e la professionalità dell'intervento effettuato dal team medico dell'autodromo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri motociclisti né l'identità del pilota che è morto nell'occasione. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e la natura del problema meccanico che avrebbe determinato la perdita di olio sull'asfalto.
3: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento, dal valore complessivo di 190.000 euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio, il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa. La gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Viale della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
2: Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei play-off in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
9: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

5, 4, 3, 2, 1.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
3: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta Ferragosto al Podere Badia Valdrago, la nostra grande festa dell'estate, dalla mattina fino alla sera. Piscina, grigliata, cocomero, gavettoni, giochi d'acqua e tanta musica dal vivo con Francesco Baba, Fuligni e Iuzzo per ricreare l'atmosfera delle feste di una volta. È un evento pensato soprattutto per famiglie e gruppi di amici e sarà necessario prenotare.
4: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Per un Ferragosto a tutto tondo. Vamos a la playa.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
3: Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: Ah, l'estate, pace, relax
6: e tanta convenienza.
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
7: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto, 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30%

0: Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: State con noi, state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento dal valore complessivo di 190.000 euro punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo a difesa della sponda del torrente Ensa, la gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Viale della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
3: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
2: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapidee e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro.
3: Il pilota ha perso la vita durante una sessione di prove libere organizzata a No Limits Track Days all'autodromo internazionale del Mugello. La conferma è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della società britannica specializzata nell'organizzazione di giornate in pista per motociclisti. Secondo quanto comunicato dall'amministratore delegato, l'incidente sarebbe avvenuto in seguito a un guasto meccanico che ha provocato la fuoriuscita di olio sul tracciato. La presenza di olio sulla pista avrebbe coinvolto diversi motociclisti, causando più cadute. La sessione è stata immediatamente sospesa con l'esposizione della bandiera rossa, mentre il personale sanitario del circuito è intervenuto sul posto. Nonostante i soccorsi, per uno dei piloti coinvolti non è stato possibile evitare il decesso. No Limits Track Days ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando la rapidità e la professionalità dell'intervento effettuato al team medico dell'autodromo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri motociclisti né l'identità del pilota che è morto nell'occasione. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e la natura del problema meccanico che avrebbe determinato la perdita di olio sull'asfalto. Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Pluresalia con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. La riorganizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore. Giorni e modalità di conferimento resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Pluresale ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi. Con il 1 agosto entrano ufficialmente in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico in Toscana già annunciate nei mesi scorsi. Gli aumenti interesseranno i servizi di Autolinee Toscane e la Tranvia di Firenze, con ricariche che guardano i biglietti singoli, carnet, gli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per il trasporto urbano che per quello extraurbano. Per chi utilizza autobus e tram nel capoluogo toscano, il principale cambiamento riguarda il biglietto ordinario urbano, che passa da 1,70 a 2 euro con un aumento di 30 centesimi. Novità anche per i biglietti urbani a tariffa ridotta, che salgono da 1,30 a 1,50. Gli aumenti coinvolgono anche il trasporto extraurbano gestito Autolinee Toscane. Il biglietto ordinario e il biglietto veloce ordinario partiranno a 2,20 euro, con importi variabili in base alle fasce chilometriche previste. Le nuove tariffe si applicheranno inoltre ai carnet, agli abbonamenti settimanali e mensili ordinari, sia per i collegamenti urbani che per quelli extraurbani. Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 6 agosto si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in località Buttoli e via di Migneto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. I giocatori, i cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10 agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo, venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18, sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Leone. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Ad agosto il festival prosegue lunedì 3 alle 21:15 a Firenzuola, al giardino Bob Kennedy, con la presentazione del libro Le piagge, comunità insorgente. Daniela Morozzi incontra l'autrice Francesca Manuelli con Don Alessandro Santoro, che ha voluto la comunità delle piagge, e la cantautrice Chiara Riondino. Francesca Manuelli è insegnante di italiano ed esperta nella creazione e attuazione di laboratori didattici di tipo cooperativo, linguistico e multiculturale. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei playoff in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
4: Un saluto dall'agente Tofani Letizia della Polizia Locale Unioni del Mugello, Dipartimento Barberino di Mugello. Nella settimana che va dal lunedì 3 agosto a domenica 9 agosto 2026, la viabilità mugellana sarà assoggettata alle seguenti modifiche. Per quanto riguarda il comune di Barberino di Mugello, continuano i lavori di ripristino del manto stradale con il senso unico alternato fino al 5 agosto in varie vie del capoluogo. Per quanto riguarda il comune di Borgo San Lorenzo, senso unico alternato dal 3 agosto 2026 al 28 agosto 2026 con orario 08:17 in via Farnocchia, a partire dall'intersezione con via Traversi fino all'intersezione con via Dondino Margheri. In via Bini, dal numero civico 1 al numero civico 7, dal civico 2 al civico 8, in via Dondino Margheri, a partire dal numero civico 1 al numero civico 6 e dal numero civico 51 al numero civico 59. Sempre per quanto riguarda il comune di Borgo San Lorenzo, divieto di transito nel parcheggio di via Caduti di Montelungo dal 29 luglio 2026 al 17 agosto 2026 per installazione Luna Park. Divieto di transito dal 3 agosto 2026 al 7 agosto 2026 in corso Matteotti, a partire dall'intersezione con il piazzale Curtatone e Montanara fino a via del Pozzino. Divieto di transito in via Fermi, a partire dall'intersezione con via Massarenti fino al corso Matteotti per lavori di rete del gas metano. Si ricorda a tutti gli automobilisti di allacciarsi sempre le cinture di sicurezza prima di mettersi in viaggio e di farle allacciare a tutti i passeggeri. Per questa settimana è tutto. Nell'augurarvi una buona settimana, la Polizia Locale Unione del Mugello vi dà appuntamento alla prossima edizione.
5: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19.
1: Radio Mugello.
6: L'italiano è così individualista che sta diventando come un attaccante del calcio balilla che non ha mai visto in faccia i suoi compagni di squadra. Ma in fondo per noi l'importante è precipitare. L'italiano batte le mani quando il suo aereo atterra, ma non batte ciglio quando il paese affonda. L'italiano fa casino durante il minuto di silenzio, ma poi sta in silenzio per anni quando dovrebbe far casino. L'italiano per protestare in piazza aspetta che ci sia il sole. Il bollettino meteo guiderà la rivoluzione. Le poste entreranno in Alitalia e mia nonna, che ha paura di volare, penso non andrà più a ritirare la pensione. E sai che danno? Se fossi il fidanzato di Trenitalia, sarei stufo di comprare test di gravidanza per ogni suo ritardo. Il sindacato è caldo, ma qua è tutto troppo calmo, tra chi incrocia le braccia e
7: chi incrocia uno sguardo. E in Italia le mamme fanno le raccomandazioni, mentre i figli di papà si fanno le raccomandate. L'italiano è scaltro, l'italiano è furbo, l'italiano è contro le unioni gay, ma poi si fa inculare dal politico di turno.

segnaletica dei fuorilegge. Una volta c'era scritto Wanted. Ora invece sotto quelle foto ci trovi scritto Votami. Il tuo paese ti ha allattato fin da quando eri neonato, ma poi ti ha lasciato in strada parzialmente stremato. E è il senso del ridicolo che continua a fare danni in un paese senza tempo, ormai fermo agli anni Ottanta. Qui dove il giovane regista appena compiuto 40 anni e il giovane architetto invece ne ha 50. E l'italiano che allo stadio urla negro a Balotelli, ma poi dal parrucchiere gli copia il taglio di capelli. L'italiano va allo stadio come se stesse andando in guerra.

0: loro. Siamo così senza futuro che pure i veggenti perdono il lavoro. Ci apriranno il culo come il tetto di una spider. Guidano il paese alla rovina, Craxi Driver.
1: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335-8001624.
8: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Buone vacanze a tutti.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: cadere.
1: Radio Mugello.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
9: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
10: Oh, this is the
11: Baba. Kannst du den Trompeten mal mit einstarten?
12: I warn you about my secret. I'm going to expose. I create that to your bodies, to your mind and soul.

Salsa. Baba. Elektrika. Salsa. Baba. Elektrika.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo presenta La Notte di San Lorenzo. Il 10 agosto, grande grigliata sotto le stelle. A seguire, bagno notturno in piscina. Un appuntamento speciale per vivere una serata estiva diversa dal solito, tra buon cibo, natura e stelle cadenti. Podere Badia Valdrago, con al centro una piscina, perfetta per rinfrescarsi. Accanto area spa, con sauna in legno, vasca idromassaggio per 2 a 4 persone e doccia emozionale. Nella zona relax, oltre 25 lettini, angolo lounge e divani panoramici vi aspettano, con un'illuminazione scenografica che rende magiche le serate. Venite a trovarci per organizzare i vostri eventi speciali.
4: Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poderebadia.com.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 40% di sconto su tutte le mozzarelle di bufala, 40% su tutta la gastronomia takeaway, 30% su tutti i solari, 30% su tutte le insalate confezionate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene. Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Pulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino del dissesto che nel marzo del 2025 ha colpito la strada comunale di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. L'intervento dal valore complessivo di 190.000 euro punta a risolvere in modo definitivo le criticità strutturali e idrogeologiche dell'area. Nel dettaglio il progetto prevede il consolidamento della sede stradale con la realizzazione di due file di micropali della lunghezza di 25 metri ciascuna, la protezione spondale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici lunga 20 metri, alta 2 metri e mezzo, a difesa della sponda del torrente Ensa. La gestione delle acque con il ripristino e potenziamento del sistema di regimazione delle acque meteoriche a monte dell'arteria stradale. L'opera sulla strada di Mucciano si inserisce all'interno di un piano più ampio di ripristino delle infrastrutture comunali colpite dalle avversità meteorologiche. Di prossimo avvio anche i cantieri per il ripristino dei dissesti sulle sponde del torrente Lecale in zona Ponte Rosso e a monte del ponte di Via della Repubblica e la sistemazione della frana sulla sponda del fiume Sieve lungo la pista ecoturistica.
3: Sono in corso i nuovi lavori previsti per l'ampliamento del cimitero comunale di Barberino. L'intervento, che risponde all'esigenza di incrementare la disponibilità di spazi per la sepoltura, vedrà nello specifico la realizzazione di 72 nuovi loculi e 96 nuovi ossari. L'importo complessivo delle opere è pari a oltre 110.000 euro ed è interamente a carico del gestore concessionario Silve S.p.A., senza quindi comportare oneri diretti per il bilancio comunale. Il termine per la conclusione e la consegna dei lavori è fissato entro il mese di novembre 2026. L'opera si inserisce in un piano di sviluppo modulare e da stadi successivi promosso dall'amministrazione all'interno della cinta cimiteriale. L'intero piano complessivo, articolato su 5 fasi, prevederà a regime la realizzazione totale di 288 loculi e 528 ossari, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l'impatto e i disagi per i visitatori durante l'esecuzione dei cantieri.
2: Una giornata di lavoro intensa nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati, al centro del confronto i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile e le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
3: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Avezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale data di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
2: Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei play-off in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
4: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
6: La Sassa questa volta vi porta in quel di Ancona e sono contentissima perché vorrei dire in un certo senso che intervisto, chiacchiero con uno pseudo collega, nel senso pseudo collega solo di laurea, perché poi per il resto lui ha fatto quello che io avrei voluto fare, ma che lì la mia altezza all'epoca mi fregò, non essendo certo giunonica altissima. Perché dico questo? Perché io vi presento Pier Nicola Silvis, laureato appunto in giurisprudenza, ma lui in realtà è stato per tanti anni un funzionario e poi un dirigente della Polizia di Stato, quindi benvenuto.
7: Grazie, grazie Alessandra, un buongiorno, buonasera a tutti.
6: Grazie a te, grazie a te, perché il mio sogno era di diventare quello che poi sei diventato tu e che hai fatto per la vita, insomma. Un dirigente della Polizia di Stato, hai diretto le squadre mobili di Vicenza e di Verona, commissariati di Polizia di Stato appunto di Vasto, di Osimo, di Senigallia, poi è stato capo di gabinetto della Questura di Ancona, Questura di Oristano, Questura di Foggia, dove in pratica sei, insomma, sei tornato poi in un certo senso a casa perché tu sei nato a Foggia, però adesso vivi ad Ancona.
7: Sì, sì, tornai a Foggia, ma fu un caso. Perché io ero questore di Oristano, la mia famiglia era ad Ancona,
6: sì.
7: E quindi sinceramente dovevo prendere due aerei per andare e due aerei per tornare.
6: Certo.
7: Ed era molto. E allora chiesi al capo della polizia: capo, per favore avvicinami un po' ad Ancona, perché, sì. Perché sinceramente non ce la faccio più. Per quanto Oristano fosse benissimo, perché mi è rimasto il cuore in Sardegna, però era lontano oggettivamente.
6: Certo, assolutamente.
7: E per avvicinarmi ad Ancona mi hanno mandato a Foggia, a 330 chilometri. ma la nostra vita è così comunque.
6: Sì.
7: Quando ti propongono di fare il questore, sì. Accetti sempre, perché è comunque un ruolo importante. Un ruolo
6: certo,
7: importante.
6: Assolutamente. Ecco, tra l'altro... Possiamo
7: e poi
6: un
7: mi
6: po'...
7: diede la possibilità di tornare effettivamente per un puro caso nella città da cui ero andato via a 27 anni, cioè sono ritornato a 59, ero andato via da ragazzino, neolaureato, vincitore di concorso, e ci sono tornato da questore. Quindi mia madre e mio fratello sono stati orgogliosi di avere questo parente importante, che ha un ruolo abbastanza importante, ecco, questa è una cosa bella. Ho chiuso la carriera con una cosa sinceramente bella che non capita a tutti.
6: Mi piace la tua umiltà, un ruolo abbastanza importante, non è proprio abbastanza importante, è uno dei ruoli più importanti in assoluto, anche perché... Senza voi che ovviamente dirigete, ma poi con tutto il comparto ci mancherebbe, questo è poco ma sicuro. Ecco, a proposito del tuo lavoro, un lavoro ovviamente anche rischioso, questo purtroppo lo sappiamo, lo sentiamo ancora, insomma, tutti i santi giorni, purtroppo ci sono sempre notizie di un certo tipo, ma tu soprattutto hai poi vissuto anche il tuo lavoro in anni molto molto particolari, perché immagino aver vissuto gli anni 90, 92, insomma sono gli anni clou, quando io decisi proprio di fare giurisprudenza, a partire da quel settembre del 92 tu eri a Vicenza, cosa è successo? Lo possiamo dire?
7: È successo che un sabato mia moglie sì. Io ero in bagno, mi chiama e dice: Pier, mi viene a sentire la televisione. Arrivo in televisione e vedo l'auto di Falcone con i suoi colleghi, esatto. Con i colleghi della tutela saltato in aria.
6: Esatto.
7: Fu un incubo per me, perché io ovviamente per lavoro ero capo della squadra mobile di Vicenza, seguivo sì. Tutte queste cose. Ma purtroppo sapevamo che Falcone era stato in qualche modo indicato dalla mafia come un obiettivo prioritario dalla Cosa Nostra,
6: sì.
7: e ce l'hanno fatta. Poi però a luglio camminavo al mare in Puglia,
6: sì.
7: Eravamo in vacanza e mia madre mi fa: senti, l'hai saputo? Io dico: cosa ho saputo? Ma c'è stata un'altra strage a Palermo, hanno ammazzato Borsellino. E lì è stato effettivamente una cosa particolarmente drammatica, perché dopo la morte, allora adesso ti dirò delle cose che che ho vissuto sulla mia pelle, sì. Quindi non sono cose che
6: io ti ringrazio
7: ho sentito
6: perché
7: dai giornali o l'ho lette.
6: Il bello di A Tu per Tu è proprio queste chiacchierate insieme a persone che hanno segnato comunque in un certo senso il loro percorso, la loro vita. Poi parleremo naturalmente anche di te scrittore, non solo, però ti ringrazio per condividere con me e con coloro che sono in ascolto queste tue riflessioni.
7: Allora, esatto, allora io dopo, allora, quando ci fu la strage Falcone, la strage di Capaci, e un po' tutti se l'aspettavano, mettiamola così, che cosa sì. Nostra avrebbe fatto questo colpo. E ci fu rassegnazione generale. Quando ci fu la strage di Borsellino, per sì. 2 mesi dopo, qualcosa cambiò. Io l'ho vissuta questa cosa, qualcosa cambiò. Perché mentre con Falcone tutti se lo aspettavano, Borsellino non se lo aspettava. Ed è successa questa strage, e dopo questa strage la politica, il governo, qualcosa, qualcuno ha cominciato a dire: cavolo, qua dobbiamo fare qualcosa di importante. Come dire, finché ammazzano Falcone sapevamo che prima o poi l'avrebbero fatto, Borsellino è stato troppo. E allora, tant'è vero che a un certo punto noi un giorno, era fine luglio, e io ero al mare vicino a Gargano, mm-hmm. noi abbiamo una casetta lì, sì. ero al mare e mi chiamano sul telefono, non al cellulare perché non ce l'avevamo ancora, mm-hmm. sì. mi chiamano sul telefono di casa e mi chiamano da Vicenza, dicono: guarda che domani arriverà un gruppo di 10 uomini del servizio centrale operativo dello SCO, da Roma. Dico: ma cosa vengono a fare? Non lo so, è una cosa segreta, però il capo della polizia ha chiamato, dice che tu devi tornare subito in servizio. Allora presi armi e bagagli, presi moglie e bambino, sì. e tornammo a Vicenza, quindi facemmo questi 600 chilometri. Arrivano i colleghi e a un certo punto ci fu un grande momento di riservatezza. Il funzionario mi fa: dice, guarda, siamo qui per una cosa importantissima. Quale? Aspetta, non te lo posso dire io, te lo deve dire Antonio Manganelli, che è poi stato il capo della polizia, esatto. e che era il direttore del servizio centrale operativo dello SCO. Parlo con Manganelli, che conoscevo bene, un amico, che poi purtroppo ci ha lasciati nel 2013. Parlo con Manganelli, mi dice: guarda che noi stiamo sulle tracce di Giuseppe Piddu Madonia, che è il vice di Cosa Nostra, il vice di Riina, il numero 2 di Cosa Nostra, coimputato delle stragi Falcone, Borsellino e di tante altre che sono successe negli anni. Io resto, dice: ma perché, è qui a Vicenza? Sì, pare dei pentiti, sembra che sia a Vicenza. Allora a questo punto partirono delle indagini pazzesche, dalla mattina alla sera, dalla mattina alla notte, perché non posso dire per quale motivo, ma girammo tutta la provincia. Poi a un certo punto avemmo un input positivo e scoprimmo che si trovava in una casa, in una certa abitazione nella provincia di Vicenza. Infatti facemmo un lavoro di intercettazioni ambientali e telefoniche insieme alla procura, naturalmente, pazzesco. E un giorno facemmo l'intervento, molto cinematografico, devo dire la verità,
6: sì.
7: tanto è vero che lo dico. La sera prima di intervenire eravamo con i colleghi, eravamo in 40 con 10-15 macchine circondando la zona, dovevamo intervenire, ma prima di intervenire veniamo a sapere dalle intercettazioni telefoniche che in quella casa era in corso una festa di bambini. Allora ci si gela il sangue.
6: Certo.
7: Dobbiamo intervenire con dei bambini? Allora, siccome Cosa Nostra aveva fatto 2 stragi pazzesche uccidendo 10 colleghi e 2 magistrati e la moglie di Falcone, a un certo punto sapevamo che Cosa Nostra aveva un potere di fuoco pazzesco, cioè enorme. Allora noi non eravamo preparati, noi non siamo in Ox, non siamo una squadra d'assalto, eravamo poliziotti, esatto. normali, certo, le pistole le sappiamo usare,
6: certo.
7: ma entrare in un'abitazione in cui ci sono dei bambini era pericolosissimo, perché se ci avessero sparato avremmo risposto al fuoco. E cosa succedeva lì? Il macello. Allora, siccome siamo poliziotti seri, in Italia siamo persone serie, a un certo punto abbiamo chiamato Roma dicendo: mandateci in Ox. In Ox, credo che tutti lo sappiano, sono certo. la squadra d'assalto, le teste di cuoio della Polizia sì. di Stato. Da Roma ci rispondono, il ministro dice: in Ox sono impegnati, dovete prenderlo subito, subito, perché altrimenti questo ci sfugge. E allora a mezzanotte decidiamo di ritornare alle 6 di mattina, di fargli un'altra apposta. Sapevamo che doveva uscire, da quell'abitazione per andare verso l'autostrada, e decidemmo di organizzare una trappola, di seguirlo dall'abitazione verso l'autostrada con tutte le nostre macchine, che erano macchine totalmente camuffate. Se non che, come succede, non succede mai nei film, ma succede nella realtà, noi lo seguiamo, loro avevano due macchine, una Mercedes 600 e una Lancia, e vediamo che dentro questa Mercedes c'era lui, c'era questo signore anziano, c'era lui, non sapevamo che fosse lui, cioè credevamo che fosse lui, non avevamo nessuna certezza, ma insomma comunque c'era questo siciliano che stava andando in macchina verso il casello dell'autostrada. Lo seguiamo, a un certo punto deviano, se ne vanno per un'altra parte, quindi tutto il servizio che avevamo creato noi dall'abitazione di queste persone in cui lui era fino al casello dell'autostrada andò per la luce e vino, come si dice, e ci trovammo, come succede nella realtà e non succede nei film e nei romanzi, ci trovammo invece in una bella domenica di settembre, era il 6 settembre del 92, con questo corteo, macchine mafiosi, la Lancia, dietro macchina del servizio centrale operativo, naturalmente camuffata, dietro macchina in cui c'eravamo io e il collega e una poliziotta della scientifica, dietro di noi c'era la mala Mercedes con il presunto latitante, 8 anni di latitanza. Non sapevamo che cosa fare, a un certo momento si decise l'effetto sorpresa, perché se avessimo aspettato e tornavano nella loro villa avremmo ricominciato tutto da capo, il problema ci sarebbe ripresentato. A quel punto col collega decidiamo di usare l'effetto sorpresa, parliamo con la radio, attraverso la radio, con la macchina nostra che era davanti, quindi noi eravamo in mezzo alle due macchine di Cosa Nostra, e decidiamo al mio 3, dice il collega, voi superate la Lancia, sì, vi impattate, vi fate tamponare dalla Lancia, scendete e li prendete, noi al mio 3 fermiamo la nostra macchina, ci facciamo tamponare dalla Mercedes, scendiamo e facciamo il lavoro, l'eruzione a sorpresa. Allora tu pensa che la collega, la ragazza, la poliziotta della scientifica che guidava la macchina, a un certo punto, prima di tutto questo, ha un attacco di panico, per cui siamo stati costretti a fermarci un attimo, prenderla e farla mettere al posto di dietro, e ho guidato io la macchina. Cioè la ragazza era andata, nella realtà succede così,
6: certo,
7: la paura esiste. Comunque noi andiamo lì, seguiamo, il collega a un certo punto dice 1 al mio 3, via, 1, 2, 3, al suo 3 vediamo la macchina davanti che sgomma e supera la Lancia. Io lo guidavo, freno, impatto la macchina in cui eravamo, che era una Renault, e a quel punto, cara Alessandra, sì, e caro chi ci ascolta, la vita ti diventa una variabile indefinita, perché a un certo momento sai che dietro di te hai il vice capo di Cosa Nostra, cioè sopra di lui c'era solo Salvatore Rina, e sai che Cosa Nostra spara. A questo punto due sono i casi: o ti terrorizzi e svieni dalla paura, oppure dici ragazzi, ho fatto una bella vita, ho una moglie, ho figli, sono stata una persona per bene, o la va o la spacca. Allora a quel punto il collega esce da destra, io esco da sinistra con la pistola, col cane alzato, il colpo in canna, e ci buttiamo fuori gridando, li facciamo scendere dalla macchina, scendono e, spaventati, gli puntiamo la pistola, l'abbiamo presi. Il momento più, quindi la paura poi sì, passa, perché poi li facciamo arrivare tutti gli altri. Il momento più importante però è stato dopo. A un certo punto lui, questo signore, si siede sulla macchina, posso sedermi? Dice sì, ma che volete da me? Allora io sono un medico di Caltanissetta, e tira fuori una carta d'identità perfetta, plastificata, della città di Caltanissetta. Allora a questo punto sai com'è? Tu sì, non sei sicuro che sia lui, non ce l'abbiamo certo, scritto in faccia, in testa, io sono Giuseppe Piddu Madonia, non ce l'ha scritto qua, anzi è una persona molto cortese, molto, sapeva parlare benissimo italiano. E se abbiamo sbagliato? E se non fosse certo, lui, abbiamo fatto una serie di stupidaggini,
6: mamma mia,
7: abbiamo rischiato la pelle,
6: esatto,
7: che figura ci facciamo? Fu un ispettore dello servizio centrale operativo, io ero io, c'era Gilberto, il collega con me, e a fianco a lui c'era questo ispettore, che si chiama Guglielmini, me lo ricordo ancora. A un certo punto noi, io e Gilberto, eravamo bloccati, dico non è che abbiamo fatto una stupidaggine, e Guglielmini fa: signor Bandonia, il gioco è finito. Allora lui ha fatto: mi posso sedere, prego? ci guarda e fa: ma come avete fatto a trovarmi? E io il giubbetto, ci diamo la mano dietro, lui si gira, chiama il capo della polizia, che poi aveva il ministro dietro, che aspettavano questa operazione, perché era la prima operazione in assoluto, sì, dopo le stragi di Falcone e di Borsellino, in cui Cosa Nostra ha cominciato a perdere i suoi capi. Prima a settembre abbiamo preso Madonia, a gennaio i carabinieri hanno preso Riina e a marzo la polizia ha preso Nitto Santa Paola a Catania. E poi Bernardo Provenzano è andato sott'acqua ed è stato preso nel 2006. Ecco, questa è un po' la...
6: Mamma mia,
7: mi sono lasciato andare, ma questa
6: no,
7: è una
6: no,
7: storia
6: ma
7: che
6: io sono... mi ha emozionato.
7: Me la chiedono spesso, cioè, per cui...
6: Mi ha emozionato tantissimo, proprio perché se penso anche alla mia formazione, non da speaker radiofonica ovviamente, ma giuridica, io devo tanto... purtroppo da una parte a quegli anni, quindi sentire dal vivo live questo racconto, ecco, lasciare una speaker senza parole è dir poco, quindi grazie per questa tua testimonianza.
7: La paura prima di scendere
6: certo,
7: la paura c'era, però la devi vincere, perché è il tuo dovere. Qua io non sono James Bond, io sono una persona, un funzionario normalissimo,
6: certo,
7: però in quel momento sai che se fai così ce la farai. L'effetto sorpresa è pazzesco. Mm-hmm. Noi siamo scesi gridando con le pistole in pugno e hanno avuto paura, si sono messi a terra sdraiati
6: poi
7: è stato facile, insomma, dopo.
6: Ecco, ma in tutti questi...
7: E poi sono stato due giorni con lui, perché l'ho portato a Roma, al carcere, super carcere di Re Bibbia, quindi è stato anche molto interessante discutere e parlare col numero due di Cosa Nostra, che mi ha detto anche delle cose importanti che non posso riferire, alle procure,
6: certo,
7: non posso riferire pubblicamente.
6: Assolutamente.
7: Comunque è stata un'esperienza pazzesca, sicuramente. Allora, io ho avuto molte lodi e molti incomi scritti, che molti colleghi se riempiono le pareti degli uffici. Io ne ho avuti molti, però una sola mi sono tenuto in casa. L'encomio solenne per la cattura di Pildu Madonia. L'ho avuto io, Antonio Manganelli. È stata una cosa bellissima, perché mi ha unito Antonio Manganelli, che è stato un grandissimo capo della polizia, un grandissimo funzionario dello Stato.
6: Certo. Ecco, colgo l'occasione, è vero, sono passati tanti anni anche...
7: Pronto, non ti sento.
6: Mi senti? Adesso mi senti? Pronto, pronto?
7: Sì, adesso okay. Sì.
6: Sono passati ovviamente molti anni, però la criminalità...
7: Non sento niente.
6: Non senti niente, adesso mi senti? Prova. Sì. Pronto, pronto? Sì. Ok, perfetto. Sono passati ovviamente molti anni, anche il sistema proprio di agire della criminalità in generale è cambiato, no? Però mi viene da chiederti... oggi come oggi, purtroppo ti faccio questa domanda anche perché proprio nella mia città recentemente sono successi dei fatti incresciosissimi, e mi riferisco agli scontri che ci sono stati tra la Polizia di Stato e non so come definirli, non so veramente come definirli, gli attivisti, i manifestanti del centro sociale,
7: i manifestanti,
6: diciamo così, perché poi devo mantenere un tono soft, perché ovviamente anch'io ho un ruolo in questo caso. Ecco, nelle grandi manifestazioni, in determinati eventi come quello che è successo a Torino recentemente, insomma, come si fa ad avere veramente in pugno la situazione e cercare di... Cioè, io ho ancora in mente quelle immagini che ho visto di quel poliziotto di soli 29 anni che per fortuna un suo collega gli ha fatto da scudo, l'ha protetto e l'ha salvato, no? Poi, per carità, se ne dicono tante anche sulla polizia, se ne dicono tante su queste persone attiviste, insomma, che vanno... che poi non so neanche se un modo democratico, non è un modo democratico di manifestare le proprie opinioni. Concetto di democrazia credo che sia molto cambiato purtroppo nel corso degli anni, no? Ecco, però il lavoro che voi fate, che soprattutto un certo poi comparto fa della Polizia di Stato, non è facile, e non è facile neanche coordinare, ecco. Come si può, lo so che magari è una domanda difficilissima, riuscire a debellare...
7: È più facile di quello che pensi, perché io sono stato personalmente in decine di situazioni, non dico come quella, ma molto vicine, con gli stadi, con le,
6: sì,
7: i
6: certo,
7: tifosi degli ultras dello stadio, eccetera. L'ordine pubblico, io ho sentito molte chiacchiere a destra e a sinistra, eccetera. L'ordine pubblico è una cosa che sfugge alla comprensione di tutti. Mm-hmm. Devi viverlo, ci devi stare dentro.
6: Mm-hmm. Certo.
7: Ci sono varie dinamiche. L'unica dinamica in che io non ho mai visto in 36 anni di servizio e io non sono uno di destra, non ho mai vi sentito di menateli, sgombrate, fate, non abbiamo mai avuto mai ricevuto ordini politici. E questo va a vanto onore del Ministero dell'Interno, devo dire.
6: Sì.
7: Io ordini politici non ho mai sentito. Quello che noi dovevamo fare è tutelare l'ordine pubblico, cioè fare in modo tale che non si verifichino incidenti, che non si verificassero incidenti.
6: Sì.
7: Con manifestanti politici, manifestanti, cioè ultras dello stadio, che ormai quando vanno allo stadio ci vanno per fare guerriglia urbana con altri tifosi o con le forze di polizia. E allora a quel punto possono succedere varie cose, ti dico subito. Allora, una, tu arrivi in una situazione di ordine pubblico tranquilla e non succede niente, va bene, ma la manifestazione è tranquilla, nessun problema. Due, nella manifestazione si infilano dei soggetti tipo i Black Bloc, dei soggetti che invece vogliono creare disordini.
6: Sì.
7: Basta che si tiri una bottiglia. Una pietra, basta che si tiri qualcosa, basta che poi un poliziotto respinga la pietra, tocchi per sbaglio un manifestante, quello dice che vuoi, il poliziotto dice dammi, ti identifico, e lì comincia una specie di cosa a cascata per cui non si capisce più niente. Allora, se arrivano i Black Bloc e tirano una Molotov, ti assicuro che poi la polizia, le forze di polizia, perché ci sono anche i carabinieri, non soltanto la polizia, le forze di polizia intervengono, i manifestanti si difendono e a quel punto partono le manganellate e non si capisce letteralmente più niente, perché è difficilissimo, è quasi impossibile decidere, definire, individuare chi sono quelli che hanno creato gli incidenti. Probabilmente questi sono degli agitatori che entrano nei cortei e lanciano le loro pietre, le loro bottiglie Molotov, eccetera, proprio per fomentare incidenti, perché sanno che poi quando le forze dell'ordine intervengono non hanno più la possibilità di decidere se è stato Tizio o è stato Caio a creare un incidente. Chi si trova, si trova. Sono cose pericolosissime. Ma a fronte di questo ci sono anche delle altre situazioni.
6: Sì.
7: Che io personalmente ho visto poche volte.
6: Sì.
7: Ma sono stati degli errori da parte delle stesse forze di polizia.
6: Sì.
7: Che in un momento di agitazione gli può partire una manganellata, e se parte una manganellata quando la situazione è tranquilla, la situazione non sarà mai più tranquilla.
6: Certo.
7: Devo dire che le manifestazioni di ordine pubblico hanno questa duplice dinamica. Il 70-80% delle volte si creano incidenti perché ci sono situazioni aggressive da parte degli ultra, da parte dei manifestanti o degli ultra, ma non sono situazioni aggressive che ci preoccupano, perché noi siamo abituati a questo, non siamo superiori. Ma quando
6: certo.
7: cominciano a volare pietre, quando cominciano a volare bottiglie rotte o cose del genere, le forze dell'ordine sono costrette a intervenire. E in altre occasioni io ho notato invece che, ripeto, in 10-15% dei casi la colpa è stata delle forze di polizia, perché si sono lasciate andare a situazioni non consone. Tant'è vero che i famosi disordini del G8 di Genova furono dovuti non a ordini politici, fate, quelle sono sciocchezze, furono dovuti al fatto che i reparti da ordine pubblico sono costituiti da sia della Polizia di Stato che dei Carabinieri, sono costituiti da personale che quando esce in servizio esce solamente per manifestazioni, non per fare altro, non sono investigatori, escono solo per questo. Hanno una visione del servizio, del lavoro bellica, e quindi questo può portare a delle storture di personali. Quando noi vediamo persone dei reparti da ordine pubblico che hanno, che hanno piacere quasi ad andare in situazioni belliche, le prendiamo e le mettiamo da parte, perché tu là ci devi andare per lavorare, non per menare.
6: Certo.
7: Noi abbiamo fatto, dopo il G8, quando doveva esserci l'altro G8 alla Maddalena, facciamo un importantissimo incontro a Roma. Io partecipai perché ero stato individuato come uno dei 20 dirigenti che avrebbe dovuto dirigere l'ordine pubblico al G8.
6: Sì.
7: E facciamo una settimana di full immersion e esaminammo tutti i problemi che c'erano stati a Genova e decidemmo che cosa bisognava fare per non ripetere quei problemi. Una delle cose più importanti fu individuate nei tutti i reparti da ordine pubblico d'Italia, individuati il personale che ci gode a picchiare o si eccita nel picchiare, e toglietelo e mandatelo a contare le coperte, perché quelli che vanno fuori devono essere persone che al momento in cui agiscono devono agire solamente per servizio e non per piacere.
6: Certo.
7: Lo dico, ora sono fuori della polizia di Stato, quindi posso essere sincero.
6: Certo.
7: 80% delle volte sono i mandiri, che nessuno di noi vuole andare a fare a botte, ma io ho visto alcune volte, purtroppo, che tutto ciò è nato anche da errori delle forze di polizia.
6: Certo.
7: Da allora però si è creata una diversa modalità di formazione. Per cui mentre prima di Genova non erano abituati, parlo dei reparti inquadrati, non parlo della polizia o dei carabinieri in genere, ma i reparti inquadrati non erano abituati alla guerriglia urbana, per cui sfuggivano facilmente al controllo del funzionario e dell'ufficiale. Dopo invece si è modificata la formazione e l'addestramento e sono stati abituati a obbedire ciecamente agli ordini. Attaccate, tornate indietro subito. Non bisogna più lasciare andare le persone, perché altrimenti in situazioni come quelle si va fuori di testa.
6: Lo credo.
7: E l'ordine pubblico, comunque, quando si parla in televisione, la destra dice una cosa, la sinistra dice un'altra, la destra dice i poliziotti, i poveri poliziotti, eccetera, la sinistra dice hanno massacrato i manifestanti. Bene, nessuno di questi può parlare, te lo dico io, perché nell'ordine pubblico si parla soltanto quando lo hai vissuto, e io l'ho vissuto decine di volte e so perfettamente che cosa succede. Succedono delle cose che sono incomprensibili. Nessuno che vede in televisione un'immagine come quella del collega massacrato a Torino può capire che cosa c'è sotto. Noi che facciamo questo mestiere o l'abbiamo fatto lo sappiamo.
6: Certo.
7: E sappiamo che sono delle situazioni assolutamente ingestibili, assolutamente non controllabili.
6: Imprevedibili forse, no?
7: Come?
6: Anche imprevedibili, quindi.
7: Imprevedibili. Uh-huh. E quando finisce un servizio di ordine pubblico e va tutto bene, si torna a casa sereni, tiri un sospiro di sollievo.
6: Certo,
7: quando vedi,
6: lo credo.
7: Quando ci sono queste cose, purtroppo.
6: Certo. Allora, in tutto questo, miei cari amici e amiche di A Tu Per Tu, dovete sapere che Pier Nicola Silvis non è soltanto un questore, no? Perché forse, anzi, proprio grazie alla sua attività svolta egregiamente per tantissimi anni, in realtà è una di quelle persone che, nonostante magari aver appeso, non dico al chiodo, come si suol dire, al chiodo la pistola di ordinanza, diciamo così, lui in realtà è anche un musicista, un compositore, ma uno scrittore di libri. Sicuramente la sua formazione lavorativa, quindi sia come tutti gli anni trascorsi nella Polizia di Stato, le indagini a cui ha partecipato, hanno fatto sì che lui diventasse anche uno scrittore di thriller psicologici, ovviamente molto realistici, ma anche appunto un compositore musicale. Allora, in questa prima parte della nostra chiacchierata noi concludiamo questa prima parte con un brano da lui composto, e questa è la bellezza, perché sono tutte forme di arte un po' particolare, ovviamente diverse rispetto ad altre. E poi nella nostra seconda parte, quindi adesso lui ci lancerà, lo faccio diventare anche uno speaker, lui ci lancerà questo primo brano che andremo a sentire da lui composto, e nella seconda parte di A Tu Per Tu invece entreremo nel vivo, perché appunto parleremo del suo ultimissimo libro. Quindi lascio a te la parola, Pier Nicola. Io ti sto dando tranquillamente del tuo, non dovrei chiamarti forse, cioè non ti ho dato del lei, ci siamo accordati così, quindi ti ringrazio.
7: Non sento niente.
6: Ho detto io ti ho dato del tu sino adesso, così ci eravamo accordati, forse dovrei dire adesso lascio
7: non
6: la...
7: Non sento niente.
6: Non senti niente, adesso mi senti di più? Mi senti un po' di più adesso? Mi senti?
7: Sì, adesso sì.
6: Ok,
7: sì, adesso sì.
6: Io stavo dicendo, adesso appunto ti farò fare lo speaker, quindi sarai tu a presentare questa tua prima composizione. E naturalmente preciso che io ti ho dato per tutto il tempo.
7: Va via la voce, Alessandra.
6: Voce, mannaggia. Allora facciamo così, noi adesso lanciamo subito questo primo brano composto da Pier Nicola, poi riprovo a chiamarlo e ci sarà la seconda parte di A Tu Per Tu.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore, accende la radio.
0: Sassa.
2: E continuiamo la nostra chiacchierata insieme al protagonista di oggi, che ringrazio ancora tantissimo per il lungo racconto che ci ha fatto sulla sua vita lavorativa così importante. E quindi continuiamo a parlare. Però ecco, abbiamo ascoltato una musica da te composta, vero? Mio
3: sì,
2: caro signor,
3: sì, sì.
2: Come signor questore?
3: No, quale signor questore?
2: No, io tra l'altro l'ho detto anche prima, ti ho dato del tu Pier Nicola, ma perché ce l'avamo accordati così, perché sennò possono dire: ma la Sassa come sei permessa di dare del tu a un questore?
3: No, è bello che si torna poi nella vita normale e
2: certo.
3: Torni, nonostante la mia età, ma torni con la mente del ragazzo che ero una volta, per cui...
2: Allora, dice la sua età, ma vi garantisco che anche se in pensione non è anziano, non dire così, su via, non sei anziano.
3: Vabbè. No, il tempo passa, cara. Vabbè,
2: il
3: comunque
2: tempo
3: a parte
2: passa.
3: Questo.
2: Allora, noi abbiamo ascoltato.
3: Me la cavo abbastanza.
2: Sì, direi che te la cavi abbastanza. Ah, più che abbastanza, dai. Allora, noi in conclusione della prima parte della chiacchierata abbiamo ascoltato una tua composizione. Perché il bello di te è che oltre a scrivere libri, componi anche.
3: Sì, è una cosa che. Ho un po' di orecchio musicale, ma è una cosa di famiglia, ce l'hanno anche i miei fratelli. Mia madre, e quindi mi diletto a suonicchiare così il pianoforte, ma a orecchio. Se non che poi ho composto vari pezzi anche col computer, l'ho fatto in questi anni, eccetera. Poi ho scoperto che c'è un'app di intelligenza artificiale molto buona. Ho passato questi miei brani attraverso quest'app di intelligenza artificiale musicale e che li ha arrangiati in una maniera meravigliosa. Quindi voglio dire, sono brani miei, solo che sono stati arrangiati non da un musicista, ma dall'intelligenza artificiale.
2: Vabbè,
3: e se non lo sente non sembra che siano cose fatte così a livello domestico, e quindi mi ci diverto, ma se poi qualcuno come me lo chiede, io volentieri li faccio sentire, perché mentre prima mi vergognavo magari, perché adesso con l'intelligenza artificiale sono, diciamo, ascoltabili, diciamo.
2: Certo,
3: così.
2: Certo. Ma arriviamo adesso a parlare con
3: te. È solo un gioco questo, un divertimento.
2: Vabbè.
3: Mio personale.
2: Voglio dire, è un bel gioco, perché tu dici un gioco, e chi ti dice che magari col passare del tempo non diventi soltanto un gioco, ma un po' come anche il tuo scrivere, che non è più un gioco.

0: con l'ultimo libro di Pier Nicola Antonio Silvis, 11 sorelle. Ambientato a Rimini un po' di anni fa, nel 1988, ma prima di addentrarci nella stesura, quindi nella genesi anche poi di questo libro, in realtà perché hai deciso di dedicarti a quest'arte, a questa forma di arte, la scrittura?
1: Beh, in realtà non è stata una decisione. Io da quando ero ragazzino, da 13-14 anni, che ho cominciato a leggere Il segretissimo di Mondadori, Gianni Mondadori, li divoravo, e sono un creativo. Creavo sempre trame, avrei sempre voluto fare, il mio sogno era fare il regista cinematografico, ma naturalmente poi col padre avvocato ho finito sono laureato in legge. La mia creatività è rimasta sempre. Poi è successo questo, che facendo il funzionario di polizia, poi il dirigente e tutto, però ho cominciato a conoscere davvero la realtà del mondo delle investigazioni, di come si fanno davvero delle indagini. Per cui decisi che avrei scritto un libro prima o poi. Naturalmente non ho avuto il tempo di farlo, perché per scrivere un romanzo bisogna avere la testa, bisogna avere delle tecniche, bisogna conoscere, è un lavoro. Poi nel 2003, nel 2004 decisi che ero diventato abbastanza grande. E ci provai, e ebbi la fortuna che la Fazzi, su 100 romanzi thriller che ricevette, perché volevano pubblicare un thriller, scelse il mio. E da lì, nel 2006, è cominciata questa cosa parallela, che è stata anche difficile gestire con il lavoro ufficiale, quello da dirigente di polizia. E poi dal 2017 ho potuto dedicarmi solamente a questo, diciamo così, dopo la pensione.
0: Io ne cito soltanto alcuni, penso agli Illegali, premio Selezione Bancarella 2020, Storia di una figlia, La pioggia nel 2023 L'errore, ma nel 2022 ti posso garantire che questo sarà uno dei due libri che io andrò a comprare. Libreria, Amazon, insomma, si possono comprare ovunque. Perché mi interessa tantissimo. Tu nel 2022 hai pubblicato il saggio Capire la mafia, edito dall'Università Lewis.
1: Dimenticavo. Importantissimo, che la Lewis non è un'università.
0: Non è proprio l'ultima all'università, e lo dice una che ci lavora all'università.
1: Allora là è successa una cosa anche divertente, se vogliamo. Mi avevano chiesto di insegnare criminalità organizzata a un master della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Teramo, master in criminologia, e io ho accettato. Per 2 anni ho insegnato criminalità organizzata di stampo mafioso, organizzata, insomma. Se non che mi sono trovato ad avere un sacco di materiale di studio, che è un peccato che uno poi butta. È un peccato metterlo nel computer. Allora, il caso vuole che, allora, quando tu pubblichi un romanzo, tu non sai mai chi lo legge. Cioè, tu lo pubblichi e non saprai mai. Insomma, io ho scoperto di avere dei lettori incredibili, non dirò chi sono, perché sono anche persone conosciute.
0: Non diciamolo.
1: Ma uno di questi era il rettore della Lewis.
0: Cioè, giusto, allora, un piccolo personaggio, insomma.
1: Sì, allora mi sono messo in contatto, ho detto: senti, io ho fatto, c'è tutto sto materiale, perché ho fatto, ti va di pubblicare un saggio sulle mafie? Perché voi siete un'università di... Sì, come no, man, ci organizziamo. Insomma, l'ho fatto ed è venuto fuori questo piccolo saggio, che è un libretto piccolo, però... È cattivo, nel senso che io non è che esamino Cosa Nostra, una mafia, cerco di trovare il DNA del concetto di mafiosità a livello nazionale, ma anche a livello mondiale, e quindi è uno studio anche analitico, però credo di averlo fatto in una maniera particolare, forse anche intelligente, anche questo mi parlo addosso, perché non c'è la dinamica, l'esegesi delle singole formazioni mafiose, no. C'è uno studio delle modalità operative di tutte le mafie nazionali e mondiali, ma alla fine, da tutto questo studio riesco a trarre poi il DNA dell'organizzazione mafiosa tipica, che non è il denaro, ma è il potere. Quindi se tu non è facile da leggere, perché per quanto piccolo, però è pieno di eventi, di cose e di spiegazioni. No, eventi neanche tanti, se vogliamo, perché non è che sarebbe stato poi, non so, inutile, superfluo.

0: ridicolo, anche brutto fare l'elencazione delle stragi, delle morti, non è quello. È un'elencazione di eventi politici all'interno della mafia, delle organizzazioni mafiose, insomma, un libro un po' particolare. Però ne sono stato contento, tant'è vero che perfino adesso, a maggio, mi hanno invitato a un festival, non mi ricordo dove, in cui vogliono parlare proprio di capire la mafia, sì, di questo libro.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Quindi questo io anche perché chi conosce Alessandra, non solo Alessandra Sassa Speaker, ma chi conosce Alessandra sa perfettamente quanto io sono fissata con determinati libri, tipologie di libri. Quindi quando io ho scoperto...
0: Hai toccato il filo perché non sento più bene.
1: Ho toccato il filo, mannaggia, io non devo toccare questo filo, adesso dovresti risentirmi, dovresti risentire. Io sto dicendo che chi conosce Alessandra, non solo come Alessandra Sassa Speaker, sa che io sono veramente molto fissata con determinati libri. È uno di questi, quando appunto io non posso non avere in casa con me un saggio come Capire la mafia. Ma vorrò avere in casa anche il tuo nuovissimo libro, ovvero un thriller, 11 sì. sorelle.
0: Sì, sì.
1: Com'è nato 11
0: Beh,
1: sorelle?
0: 11 sorelle nasce in una maniera particolare, perché nel 2023 io ho scritto un romanzo che si chiamava L'errore,
1: sì.
0: Da cui era una storia, diciamo, una storia d'amore finita male, ma non nel senso che tu pensi come l'amore criminale,
1: non
0: è quello.
1: Come esatto.
0: È una storia diversa. Tant'è vero che era stato anche opzionato da un regista per farne un film,
1: sì.
0: un regista importante. Però poi non si trova il produttore, quindi per ora è ancora nel limbo. Nel 2023 la mia casa editrice, la SEM, fu inglobata dalla Feltrinelli, che fece un aumento di capitale, e io poi a un certo punto la mia casa editrice, quella originale con cui ero, non ce l'avevo sostanzialmente più, e allora ho avuto dei contatti con altre case editrici. E il direttore editoriale di questa casa editrice, con cui ebbi dei contatti nel 2024, mi disse: ci fai un altro personaggio? Ce lo fai dall'88-89 fino al 2000? E dico: ma perché così lungo? Se non è facile un periodo così lungo. E disse: no, perché il 90 è l'anno delle grandi illusioni, doveva ancora nascere Tangentopoli, la politica, la Seconda Repubblica. Il 2000 invece le illusioni erano finite. È affascinante se ci fai tutto questo arco. Dico: ma non è facile fare un'indagine che dura 10 anni, ragazzi.
1: Esatto.
0: Non è...
1: esatto.
0: E vabbè, ma se tu sei un professionista ce la puoi fare. Ci ho messo 1 anno e 2 mesi, l'ho fatto effettivamente, ed è 11 sorelle. Che io. È tutta trama di fiction.
1: Sì.
0: Naturalmente le modalità investigative, i rapporti fra poliziotti, con i carabinieri, con i magistrati, eccetera, sono realistici, quindi se uno lo legge sa come funzionano le indagini, sia nelle modalità proprio operative spicce, sia anche con i paletti che ti mette il codice penale e di procedura penale, perché è facile fare una fiction in cui va tutto bene e nella realtà tu hai dei paletti fortissimi che da parte delle norme. E io ho cercato in qualche modo nei miei romanzi, in questo come negli altri miei romanzi, di far sentire le norme e farle funzionare più che spiegarle, perché altrimenti diventano dei trattati di procedura penale. Diciamo che il romanzo scorre, ma scorre secondo i binari reali, diciamo così. Poi la trama è di fiction. Il serial killer di questo romanzo, peraltro, è di fiction fino a un certo punto, perché poi ce n'è uno vero arrestato negli Stati Uniti d'America che somiglia molto, e mi sono detto: ma anziché inventarmene uno, ce l'ho già, più o meno faccio qualcosa di simile a questo personaggio, che fa schifo, se devo essere sincero, come quello del romanzo, forse anche di più.
1: Sì.
0: E quindi ho creato questa. E ho creato inoltre questa collega. Io avevo già creato un funzionario di polizia, Renzo Bruni, in Formiche, la lupa, gli illegali e la pioggia, che ha avuto anche un certo successo. Però questo editore mi disse: faccio un altro personaggio. Allora ho creato Caterina Barone, una giovane commissaria catanese che va a Rimini, e a Rimini gli succede di incontrare il male nella sua forma più pura. C'è questo killer psicopatico che ha questa terribile malattia di voler uccidere le donne, ma il romanzo è più complesso di così, perché ci sono poi delle evoluzioni, delle involuzioni particolari fino alla fine, insomma. Poi non è chiaro che non si possono spoilerare troppo.
1: No, perché bisogna acquistare il libro, che ovviamente basta andare su qualsiasi piattaforma online che abbiamo ormai oggi, oppure nelle librerie. Io chissà, adesso ci sarà un work in progress, vediamo di farti arrivare a Torino alla presentazione del libro, e poi chissà, magari ti vedremo, non so, quest'anno al Salone del Libro, chissà.
0: Ma non lo so, io non lo so, perché io mi sono autopubblicato questa volta, sono senza casa editrice, quindi non ho, sono l'editore di me stesso. E devo essere sincero, è una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché poi la casa editrice con cui mi ha costretto a fare il libro che durava 10 anni, un'indagine di 10 anni, poi in qualche modo... dovevano iniziare una collana di gialli, e alla mia gente hanno detto sì, no, questo è un libro bellissimo, forse inizieremo con questo, però tra un mese ti diamo la cosa definitiva. Dopo un mese l'hanno chiamata, ha fatto sì, iniziamo la collana di gialli, ma non con Silvis, ci serve un nome più importante. E allora io sono rimasto, allora mi sono girato le scatole, anziché aspettare altri contatti, ho fatto beh, ora me la vedo io con Amazon, tanto adesso sai cos'è? Che l'editoria si sta modificando. Si sta modificando, per cui il self-publishing sta diventando il motore portante, e fa un fatturato pazzesco, superiore a quello delle case editrici. Però è chiaro, il self-publishing possono pubblicare tutti, ma il presupposto è che devi scrivere un libro fatto bene, con una bella copertina, un bel titolo. Senza strafalcioni. Io un po' ormai sono un professionista, dopo 10 libri che ho scritto so come si fa.
1: Quindi
0: mi sono preso il rischio, mi sono lanciato su Amazon, e devo essere sincero, non mi sta dando anche delle soddisfazioni, ma siamo soltanto all'inizio, adesso devo andare avanti, insomma, in tutto questo.
1: Si continua. Allora, in conclusione della nostra lunga chiacchierata, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai dedicato, che hai dedicato da tu per tu, e ai nostri amici e amiche in ascolto. C'è ovviamente in chiusura un rito, quindi chiedere all'artista di farsi pubblicità sulle proprie pagine social, e poi fare quello che prima non sono riuscita, perché ho mosso un cavetto e quindi ahimè era andata via la tua voce. Sarai proprio tu a lanciare una delle tue composizioni, la seconda delle due che abbiamo scelto insieme, in chiusura di questa bella chiacchierata, che appunto, ripeto, ti ringrazio immensamente. Quindi proprio lascio la parola a te, Pier Nicola.
0: Allora, in primis voglio dire che un'ultima cosa sul romanzo, molto veloce.
1: Certo.
0: Non si tratta di un romanzo d'azione, io non amo i romanzi d'azione, non amo quelle cose dove si spara, eccetera. È un romanzo psicologico, un thriller psicologico molto forte, in cui Caterina, la protagonista, è una persona, è una collega, una funzionaria di polizia sola, con un passato complicato, ma è un romanzo che quindi stimola determinate sensazioni psicologiche, non certamente pistole o fucili o sparatorie e cose di questo genere. In secondo luogo dico che il pezzo che vi farò ascoltare si chiama Sant'Anna. Sant'Anna perché? Perché quando l'ho composto l'ho dedicato alla strage di Sant'Anna di Stazzema, la strage nazista di Sant'Anna di Stazzema, dove ci furono 650 morti fra donne, bambini e persone anziane. E quindi ho composto questo pezzo per un immaginario film che esisteva solo nella mia testa, ma il pezzo comunque c'è e io ve lo faccio ascoltare.
1: E noi ti ringraziamo tantissimo. Invece, in ultimissimo, le tue pagine social, non so se sei social o meno, ti possiamo seguire su qualche app, che sia Facebook.
0: Devo essere social, perché devo promuovere il libro. Esatto. Quindi non posso non farlo.
1: Quindi
0: Facebook e sì? Instagram sicuramente.
1: Okay, con il tuo nome, quindi facilmente.
0: Poi c'è anche TikTok, ma lì non so.
1: Sto lavorando. Ah, però vabbè.
0: Devo fare, sì, vabbè, forse per me non lo farei, ma lo devo fare, perché comunque. I libri, se non li promuovi, non esistono.
1: È vero,
0: sappi.
1: Questo è verissimo, quindi mi raccomando, acquistate anche voi i suoi libri, perché secondo me meritano veramente tantissimo. Quindi un grazie ancora immenso a Pier Nicola Antonio Silvis, a Pier Nicola, per tutto quanto ci ha omaggiato questa sera in A Tu per Tu. Buon ascolto a tutti, adesso andiamo ad ascoltare appunto insieme la sua ultima composizione, una delle sue composizioni.
0: Ciao a tutti e grazie Alessandra, sentiamoci. Ciao.
1: Assolutamente.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 22:01.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
1: Una allegra domenica da Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Generale, dietro la collina.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Palazzo dei Vicari di Scarperia torna a mostrarsi nella sua veste restaurata. Si sono conclusi gli interventi di restauro conservativo della facciata est eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Nei prossimi giorni sarà rimosso anche l'ultimo livello del ponteggio. La facciata potrà così tornare pienamente visibile, restituendo al complesso storico uno dei suoi prospetti più importanti. Le lavorazioni hanno riguardato diverse parti della facciata. Gli interventi hanno interessato le superfici lapide e murarie, gli stemmi in pietra e terracotta e gli intonaci affrescati. Sono stati inoltre restaurati gli elementi architettonici, la fascia merlata e l'orologio storico, con l'obiettivo di conservarne i materiali e migliorarne la leggibilità. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027 per le aree interne, con un contributo di oltre 281.000 euro. Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a 325.000 euro. Una giornata di lavoro intenso nel cuore dell'Appennino mugellano per affrontare le principali sfide del territorio. La giunta dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello si è riunita presso il rifugio Idiaci con la partecipazione di tutti i sindaci oltre alla dirigente e al segretario dell'ente. La scelta dei Idiaci non è stata casuale. Prima dell'avvio dei lavori, amministratori e tecnici hanno effettuato un sopralluogo alla struttura, oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di riqualificazione finanziato dall'Unione Montana. Per il rifugio sono stati investiti circa 400.000 euro nell'ambito di un programma pluriennale di oltre 800.000 euro destinato alla valorizzazione della rete dei rifugi, dei bivacchi e dei sentieri del complesso forestale regionale Gioco Casaglia, interessato negli ultimi 30 anni complessivamente da un investimento di 2 milioni di euro. Un investimento che testimonia l'impegno dell'Unione nel valorizzare il patrimonio ambientale del Mugello, sostenere il turismo escursionistico e rendere sempre più fruibile e attrattiva la montagna. Tanti temi trattati alla centro del confronto, i bandi dedicati alla cultura e alle manifestazioni locali, gli interventi sulla rete dei rifugi, l'aggiornamento dei piani di protezione civile, le attività di programmazione che vedono l'Unione impegnata quotidianamente al fianco dei comuni. Ampio spazio è stato riservato alla situazione delle linee ferroviarie Faentina e via Pontassieve.
3: Da lunedì 3 agosto entrerà in vigore la nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta nel Mugello. La riorganizzazione rientra nel piano di ottimizzazione avviato da Pluresalia con l'obiettivo di rendere il sistema di raccolta dei rifiuti più efficiente e coordinato tra i diversi comuni dell'area. Il nuovo modello prevede la gestione diretta con personale proprio di una parte dei servizi svolti nei territori comunali. La riforma punta a superare l'attuale frammentazione attraverso una gara unica suddivisa in più lotti con affidamenti della durata di 4 anni. L'intento è garantire una gestione più uniforme delle attività di raccolta e una migliore organizzazione sul territorio. La riorganizzazione riguarda anche il personale impiegato nel settore. I nuovi appalti recepiscono il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria. A tutti i lavoratori sarà estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali. La misura dovrà garantire condizioni omogenee in materia di diritti, sicurezza e tutele, riducendo le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni. Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti già in vigore. Giorni e modalità di conferimento resteranno quindi invariati. Durante la prima fase del passaggio gestionale potrebbero però verificarsi alcuni assestamenti operativi con variazioni degli orari di ritiro in determinate strade e zone del Mugello. Pluresalia ha predisposto un piano di monitoraggio per individuare eventuali problemi e intervenire in tempi rapidi.
2: Il Palio di San Lorenzo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo giovedì sera. Le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo si sono animate con la presentazione ufficiale dei rioni. Giocatori, cittadini si sono incontrati per dare il via a una delle tradizioni più attese dell'estate. Durante la serata sono stati svelati anche gli accoppiamenti delle sfide in programma al Foro Boario dall'8 al 10. Agosto. Il programma prevede mercoledì 5 agosto dalle 19 l'apertura degli stand gastronomici e la briscola sotto le stelle. Giovedì 6 dalle 21 la tombola di San Lorenzo. Venerdì 7 dalle 10 a 7:30 il palio under 18. Sabato 8 e domenica 9 dalle 16:30 le gare ufficiali di qualificazione. Lunedì 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornata conclusiva della festa. Lo Scarperia è stato ripescato ufficialmente nel campionato di seconda categoria. La notizia è arrivata con l'ultimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscano della FIGC. Nella scorsa stagione i gialloblu avevano chiuso al secondo posto il girone B della terza categoria, perdendo poi la semifinale dei play-off in casa. Lo Scarperia torna in seconda categoria dopo 4 anni dalla retrocessione del campionato 2021-2022.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo Ronta,

0: 348-33-37-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055-8457-616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 841 8288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240.
1: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
6: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Exploration Space.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: È mezzanotte e 36 minuti.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

polizia, e non c'ero, e solo tu sei la vita mia. Scriverò per te sui treni fermi alla ferrovia, ogni giorno.

pianeta di rose blu. Sfiderò per te nell'universo che è intorno a noi. Cuore

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Pappicciulo.
1: Radio Mugello.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: È 1:31.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.